No pia ma malikroni wa i programa o tapulila e makua e oliluva na tapulila masu mararu o kata mo e putikisi lavari o hiti timiha non se respeitar mo e putikisi ni empa kaza mo e putikisi variari fa e programa ela na wieto ni kavihiru yana vashku mukusu wa musanana Bernabe Orkestra a professore Rafael José Gaspar del Sofi Daniel Nemio Fernando Damas. Io non ti potrei lavorare con lui. Asante. O tapulila e makua.